Aqui nas montanhas agora são 5h51. Andiamo? Demo avanti? Sì, demo avanti. Ben, sì, sì, va. Ecco, andiamo qua a bere un caffè. Ah, le ora? Le ora si beve su un caffè. Andiamo qua.